0: poi questa mia canzone io ti vorrei. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila Barbarina Marcellina, leggila ogni donna del palazzo. Povero cherubin, siete voi pazzo!
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy.